non è il tempo a passare. Noi passiamo attraverso il tempo, a stadi o blocchi, e diveniamo sparsi spazio-temporalmente. Viviamo esperienze in altri luoghi, a noi inaccessibili qui, e in altri tempi, a noi non disponibili ora.

Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero

sveglia in una stanza sconosciuta e vuota, ma, almeno per il momento, finalmente sicura. Solo un attimo prima di sprofondare nel sollievo del silenzio, vi racconterò una storia, un'ultima canzone prima di dormire, un'ultima ancora. Laide, Laida Laide, che non conosci ancora bene i mali del cuore, i mali del mondo. Laide, bianca sporca, balla tra le brutture dello spazio che abita. Dovrebbe restituire purezza e invece vive nel fango.

L'urgenza placata è il riposo, raffredda resta la corsa. Menina mia dolce Laide, la gamba ora è titubante, la mano è debole al tatto.

sogna e riposa, non ti destare, creatura del cielo, creatura del mare.

0: Padalcan, padalcan. Padalcan. Padalcan. Padalcan. Padalcan. Padalcan. Padalcan. Padalcan. Padalcan. Freddo, gelo, galleggiare da qualche parte. Freddo, mare, galleggiare da qualche parte. Galleggiare da qualche parte. Galleggiare. Gelo. Non potrei tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può. Non puoi.
1: Aprite.
0: Non potrei tornare alla tua casa d'infanzia.
1: Aprite. Per favore.
0: Non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non

può, non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può, non si può.

Cheguei na tua casa de infância. Non si può, non si può, non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può, non si può, non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può, non si può, non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può, non si può.